0: E com a nossa máquina a vapor, um saluto e um abraço a todos os nossos cari ascoltanti. Siamo qua l'altro sabato, ora il giorno 13 di giugno, il giorno di Sant'Antonio, ora il casamentero. Adesso che tocca parlare col fiol, perché il vecchio è bel che con l'agenda piena, allora che manda il fiol adesso. Allora chi che deve mandare che grazie, chi che domanda è il fiol. Allora qua sulla tua radio Alvorada, 107.7 FM, allora comincia il programma di Oncoi, presentato per Mia De Mar, Lurdinha, il nostro grande amico Dudu.
1: Dudu.
0: E allora guarda, camisa di maniche curte,
1: Lucy,
0: caldo, i galli di sangue, e guida che misturà con gasolina di avion, con la benzina.
1: Con la benzina, benzina. E noi altri siamo qua pieni di roba.
0: Si prendi di roba e di rogna.
1: È freddo, sì. Anche, è freddo, sì. Anche sì. Dio tremare di freddo.
0: Sì, sì, sì. Allora, bellezza, meglio, finché è giovani, ha il sangue nuovo
1: sì,
0: sulle vene.
1: Sì, che approfitta a commemorare sì, anche sì, ancora il giorno, sì, sì. Ieri, giorno dei morosi,
0: sì,
1: vero?
0: Sì, il giorno dei morosi, ancora l'orario di quel che fa maridare.
1: Fa maridare, sì.
0: Dudu, pregare per Sant'Antonio. E allora, che allora lui fa tutto quel che occorre per il maridamento.
1: E se è quello, una storia di uno che domandò a Sant'Antonio, no, consegui sto. La è andata là in chiesa, Sant'Antonio col piccini, né?
0: In braccio.
1: In braccio, e ha detto, non mandò il figlio, no, non vuoi mia parlare col fiol, vuoi parlare col pupà.
0: Col pupà, col vecchio.
1: Col vecchio.
0: Ma sarà grande adesso il fiol di Sant'Antonio?
1: Sì,
0: perché con tutti gli anni lì il pupà è andato.
1: È andato.
0: Il Toni. Perché se il Toninho.
1: Il
0: Toninho. Allora, il fiol. Il Toninho. Allora le cose che fa che i suoi pediti al Toninho.
1: Al Toninho, perché Antonio è stufo del tanto. E perché tocca partecipare della festa, te sai?
0: Sì, sì.
1: Non so che arrangiare il
0: mio. No, dopo ancora ben che io convido mia de padrino.
1: Anche
0: e compare.
1: Di compare.
0: Questi anni di vara sono da guidare mio vicino il casale che si per compare di casamento. Primo compare, secondo compare, terzo sì, compare.
1: E dopo santolo del fiole, dell'altro fiole.
0: Sì, che si sì, sì, sì, anche quello.
1: Tutto quello.
0: Era tutto un miscieramento.
1: Tutto in famiglia.
0: Ma sì, ma è un santo così di grande devozione.
1: Devozione.
0: È un santo così qua, Rio Grande, Brasile.
1: Sì, sì. Fine, sì.
0: Ben famoso.
1: Famoso, sì.
0: Gallaura Mila, dopo che diventa santo.
1: Ah, dopo.
0: Vanti laurea normale.
1: Sì.
0: Dopo che diventa santo, allora che era tutti i giorni là, ciò. Quando è che te mi mandi il giorno del casamento? Lì, tira le braghe, tira la camisa, poco era stironato tutti i giorni.
1: E quando si perde qualche cosa,
0: ah,
1: si queri, miracolo.
0: Miracoloso. Che era la pure mamma che guarda la devozione la sera grande per Sant'Antonio e la pregava i sequeri e era c'era volte che non si cattava.
1: È vero. E tutte che la
0: sì, nella casa ancora il libretto e allora chiese Dio pregarlo alle mie fratelle, il Sadì.
1: Ah sì.
0: Allora lui era dal libro e
1: sì.
0: la devozione. Perché
1: qua in portoghese allora.
0: Sì, a Sant'Antonio.
1: Sequeri.
0: I sequeri dopo allora ti alesi.
1: Sì,
0: sì,
1: sì, in portoghese. Parecchio,
0: sì, bellezza. Ecco. Allora, come sembra il programma di un coi col gruppo che è là, de Lages, che va a cantare La Bella Violetta e il Puldo e la Pulda.
1: Ai, Gesù.
0: Sì, sì.
1: E la camisola.
0: Ma
1: del
0: perché
1: pigiama, il Puldo e la Pulda.
0: No, è sotto i cavei,
1: ai,
0: che
1: Gesù,
0: beccava
1: ma
0: in testa. E di altre bande. Signori, c'è il collo intorno al collo, mia vera.
1: Ah, sì, te credo, sì, sotto i bracci.
0: Anca. Mi ricordo quando si andava a scuola, partiva a verse che era Puldi a casa dei
1: compagni,
0: degli alunni, mia vera. Adesso ero a guardare intorno al collo, così da che vedi le beccate, Adrio e Rece, maledetti. Bellezza.
1: Musica, ora, musica.
0: Sì, La Bella Violetta e il Puldo e la Pulda.

0: La una e 14, a temperatura é 14 gradi, qua sua città de Marau, a temperatura que é minha proprio freddo, um fredão grande, mas está ali fora, se singiaça. Ora, mandemos um grande abraço a tutti i componenti del coral Allegria Francescana, que um coelho, ora, é a sua grande festa, o encontro de corais, ali com o Maio, que daí passa de 20 corais.
1: É?
0: Sim, vem tutti, sim. Ora, um abraço grande ali a Maura, a Roberta ali, a Classi, o organizador de tutto questo evento e de tutti i coralisti che ha aiutato a lavorare, parecchiare, belli tutto parecchiare là sul CTG Sentinelas lo pago per ricevere di più di 300 persone un cuoio che viene fuori a Marau.
1: Contiamo che il popolo di Marau anche a medida del possibile si sa che c'è tante promozioni lì,
0: sì.
1: Ma
0: chi viene a Casa da Cultura assistere i coralisti, a prestigiare i visitanti.
1: Anche sì, perché lui si impegna tanto e anche noi altri,
0: sì.
1: Si impegniamo per ensaiare, tocca ensaiare.
0: L'anno intero, tutti i martedì di sera. Si lavora l'anno intero, è una maniera di far cultura tutto l'anno.
1: Ex.
0: E adesso allora è il momento di celebrare, di commemorare.
1: Sì, di festeggiare, sì.
0: Allora vedete più di 300 persone che vengono dalle altre città della regione qua, che vengono fin da Santa Catarina.
1: Gente.
0: Sì, allora per quello che dico, che invitiamo tutti quanti, che la mia cosa da fare, e vai là sulla Casa della Cultura, è un bel posto, non ti che avevamo una Casa della Cultura di primo mondo.
1: Di primo mondo, ambiente.
0: Bellissimo.
1: Bellissimo.
0: Caldetto, Larento.
1: Anche i carri carreghi sono buoni, sentarsi.
0: Sì, un orgoglio.
1: E dopo le de grazie l'evento.
0: E per niente?
1: E per niente, se di mangiarla del CTG, là si tocca pagare, vero?
0: Sì. Beleza. Mandiamo un grande abbraccio a Ivanir e Lucinda Federici Zanin. Il giorno nuovo che ha fatto gli anni di Maridai. Non so, mi ricordo pulito se non è 49 di Maridai.
1: Da 20 50?
0: Ma è di 45 in su, sì.
1: Ah, bellezza.
0: Sì. Ora è là di Gramadinho. Ora parabéns a Ivanir Lucinda. Allora Zanin, Lucinda Federici Zanin, per gli anni di maridamento.
1: Bellezza.
0: E dorme ancora insieme, mi ha detto.
1: Ah, bellezza, sì, perché gente che non dorme né insieme.
0: È che adesso le freddo, allora.
1: Le freddo meglio per scaldarsi.
0: Sapendo tutti due, a nonna Silvestri, con sotto le quarte col caldetto, la naturezza si smicia tutta. E allora, Ivanir e Lucinda, così è loro, un abbraccio grande a tutti e due. Guarda qua, anche mandare un grande abbraccio al Gabo Ardi che lavora su il Cortume e anche al suo compagno là che viene là questa settimana là sulla camera trattori, invece di comprare una roda là per un carretto là della fuga corre. Allora un abbraccio grande che ascolta il programma anche loro. Il Gabo Ardi lui è parente, deve essere sobrino di Marcellino, il pobre Marcellino, quel giocatore di Mora, e lui sa giocare la Mora anche lui.
1: Bellezza.
0: E è giovane, e allora resto contento quando se cata persone che ancora
1: giovani
0: preserva questa cultura
1: sicura.
0: E allora a famiglia Gabo Ardi lì dalla linea 20 un grande abbraccio a tutti, gente conosciuta e giocatori di Mora. Allora un abbraccio grande a tutti gli altri e anche a voi mandare un abbraccio alla mamma del Tibolinha qua di Marau, che la sta lì guidare sua for Campinas, Forchiglia, Cabriuva, lì intorno, lì mi ricordo più il posto là. Ma allora un abbraccio grande, ho stato sul banco al Geri insieme con il Tibolinha e la gatita, guarda, ascolto il programma, tutti i sabbi.
1: Sant'Antonio di Stibola, non so.
0: No, la Zè su là in cima, la rente là in Tibola. La Zè, Pinsù del Rodeo di Stibola.
1: Voleva parlare.
0: Sì, allora un abbraccio anche là, ai miei parenti là della Cacciassa, i fiori di Assemira. minha prima cozinha e faz uma cachaça boníssima. Elas e a Mila, a sua cachaça. Se a bebe na volta, se torna a beber todos os dias.
1: Oh, bom.
0: Sim, sim. Não, todos os dias, é tanto bom na graça.
1: Assim é?
0: Sim, sim.
1: E ela faz bem?
0: Ela faz bem, aquela lá é remédio, aquele que falou.
1: É dopo para escaldar, se você não corre anca tanta roba.
0: Sim, anca com a sonda catarse, com essa semana lá, mandaram um recado lá a la Inês Lazzarotto Calonego, San Giuseppe di Toniai, loro un grande abbraccio anche a ela, ha 82 anni, a Zeluva, ma l'ascolta il programma tutti i sabbi, loro si resta contenti.
1: E l'alzione, la Gabel che liga, che la Zebel che di ascoltare,
0: ah, sì è.
1: E da distante.
0: Ma distante, sì, e allora a ti alzione, grande famiglia, abbraccio, tua famiglia, quale freddo, certo? Freddo ah, 14 sì. gradi, ma... va tutto bene.
1: Ma dopo di notte andiamo a scaldarsi, sì. Perché andiamo a cantare sì. E cantare.
0: Sì. Fa... chi canta allegra la vita.
1: Ecco,
0: allora
1: vera.
0: Proviamo a allegrarla. Sì. Adesso ascoltiamo l'ora del medesimo gruppo, la dell'Ages, la Colombina e il Ciodo
1: de Ferro,
0: de Ferro Vecchio. De Ferro Vecchio. Allora la Colombina vi offrire là il casal, là, a Ivanir Zanin e la sua parona, là, la Lucinda. Federici, Zanin e Anca, vi offrire questa canzone qua alla mamma di Dendro.
1: Lorenzo?
0: Sì, Lorenzo, proprio. Allora, che a sua mamma la dio far la Arlette e dio fare gli anni un coi.
1: Opa.
0: Parabéns, felicità, salute, tanti anni di vita, la desidero di suo fiol Lorenzo, la nora Mariana e le nettine, allora. La Anna Maria e la
1: piccola Carolina.
0: Sì, Carolina, che non sa ancora di niente, ma quando gli avarda la ride.
1: E la ride, è un strucco un grande intanto a tutti che si devono ascoltarne e la musica.
0: La Colombina e il Ciodo del Ferro Vecchio.
1: Te che parla sì, il Ciodo del Ferro Vecchio, tocca attendersi perché mi poro zio Giuseppe, Rigo.
0: L'è morto.
1: L'è morto. De tetano
0: in grengrena
1: perché è capestato un ciodo di ferro vecchio
0: rudeno
1: tocca tenersi o se fa male tocca fare la
0: vaccina
1: contro il tetano, vero?
0: Bellezza, allora ascoltiamo.

0: Nella tua radio Alvorada 107.7 FM. Adesso facciamo la propaganda dei nostri patrocinatori, che è il supermercato Passalà, il mercato che ha tutto quel che occorre per fare un rovescio completo, dei generi alimentari, latati, frutti, verdure, padaria col pan caldetto fatto solo ora e solo a sogra le meglio carne. Conferir che è lì sulla Rua Primo de Maio, città di Marau, il mercato che fa miracoli. Pochi soldi ti compri tanto. Dottor Marcio Mesomo, ortopedista, traumatologista, adesso con la specialità in operazione dei denoci, allora fa le operazioni sull'ospedale Cristo Redentor e le consulte sul MOT Marau Ortopedia e Traumatologia. Agenda di attendimento sulla settimana, lunedì e mercoledì, e l'attende della mattina al mezzogiorno, dopo e vendere l'attende il giorno intero, sabato e domenica sui feriati con l'agendamento al 33 42 9426 o 9400. Parlare con la segretaria, equipe di sopravviso, che sempre allora il dottor Marcio, il dottor Lucas e il dottor Giulio, sempre pronti per attendere quel che occorre, le magagne di cada uno. Camera trattori, la rivenda dei trattori, safe, implementi, nuovi e seminovi, la compra, la vende, la trucca e anche la ciapa in consignazione. La ha prodotti di buona qualità, sicurezza e credibilità sui negozi e buoni prezzi della regione. Conferirla, che è officina meccanica, allora un meccanico non depide 30 anni di esperienza sul ramo di officina. Anche la camera trattori, allora la vende, la compra, la trucca, e tanti negozi allora che si deve fare là, è lì sulla via perimetrale oeste, numero 1553, e il telefono è 3342 4778 o 999 710697. L'indirizzo di buoni prezzi, buoni negozi, la si è davanti al posto Sander, fa una visitina lì e allora conferir che si è conveniato col Banco del Brasile, il Sicredi. La sede rappresentante della recapadora di Penai Boa Vista, la Industrial Becker, la Incomagri, la JF, la Camarghense, la Marchesan Tattoo, la Decomac, i rasciatori di legna e la Ricar Cabine, per tutte le marche di cabine, di trattori e di macchine, i pulverizzatori nuovi Aghia. 3342-4778, ora le il telefono della Camera Trattori qua di Marau.
1: E l'ora del supermercato passa là delle offerte per anche questo sabato giorno 13, giorno della sorte, vera? Carne bovina alcatra con osso, corte passa là, R$49,99 al quilo. Carne bovina filé com osso, corte passa lá, o preço é R$39,99 ao quilo. Preços sugeridos no clube, não esqueçam. Linguiça suína Dália, R$17,99 ao quilo. Batata inglesa rosa, R$5,99 ao quilo. Refrigerante Coca-Cola, 2 litros por R$8,99, no máximo 8 unidades por CPF. Cerveja Skol, lata de 473 ml, R$3,99, também no máximo 5 fardos por CPF. E ainda na fruteira, horta e grangeiro, cocita que se diz, verá. Cenoura, R$4,99 ao quilo. Maçã gala, R$6,49 ao quilo. Caqui preto, R$6,99 ao quilo. Pocã e bergamota, R$2,99 ao quilo. Mamão formosa, R$6,49 ao quilo. E manga, R$5,99 ao quilo. Preços sugeridos, então, no clube.
0: Bem, Laura, vou ir engraciar tutti i gruppi che si venivano a cantare sabato passato là sul grande Filò, cantoria Filò e Brodo a Gramadinho, una grande festa.

0: E Amit, Lorecin com Amit, imigrante de, no, cantori de Filó, qua de Marau, mantenendo a tradição de Planalto, Sant'Antonio del Planalto, Allegressa del Carmine, mantenendo le tradizioni italiane di Gentil, cantori del, no, questi mi avvenessi, ricordando i nostri nonni San Miguel, Scapoli di Villa Maria, italiani buona gente in linea di Sdotto Rosso, e anche il gruppo Nostra Gente là di Biasà. Ringraziali tutti quei che potessero venire, chi se venissi, e cada un ha fatto le due belle cantate della maniera che sapeva. Ma se vede a cada anno la progressione dei gruppi, la finazione, questo anno se fosse stata una classificazione la dea
1: ben, disputata,
0: ben, vera? Sì, difficile di cantare fuori chi era il meglio. Tutti che cantano pulito per quella che non fanno più chi è il meglio.
1: Sì.
0: È una festa per andare a cantare là quel che ha fatto una volta che mi ha dato giusto, le prime volte che il Freya dell'Are canta fuori i premi, loro che sempre quel che canta che lui che canta meglio
1: e
0: che era i giurati, che sai loro che canta fuori, allora non da mia, allora meglio così, arriviamo ai 30 anni l'anno che viene, 29 anni che è bel che mangiai fuori, sarà una festa più grande ancora, mi diceva Paolino,
1: della segretaria.
0: Il segretario di cultura, il gadito l'anno che viene la viene più grossa.
1: Ecco, e anche vogliamo ringraziare la banda di componenti, di cantori, la comunità che ha parecchia al magnar.
0: Quella che viene ancora fendio, quella vuoi dire così?
1: Ah, sì, scusa.
0: No, no, ma tanto le ti che meno, ringraziamento a tutti. Ti ha piaciuto di quelli che ha parecchia là? La suppa dei capelletti e il brodo e quelli che aveva là?
1: Non goda assai neanche un tocchetto.
0: Vito, allora, benessere, allora. Alle cuciniere là che le ha lavorato tanto per fare un brodo buono, la soppa dei capelletti del ponto,
1: la carne,
0: la tutto pulito. Allora,
1: e le colombine?
0: Ma che tu visto? E sopra anche a parlare della storia, le colombine.
1: Ah, sì.
0: Tutti i gamaia mila.
1: E allora, era buone.
0: Sì, allora alla direttoria, là, allora la Marildo Bisolo. Che se anche il Zanin, che adesso mi ricordo il nome, e cosa, Volmir, Benedetti là, e le donne da equipe là, bravi, che vi pareccia pulito. Quei che ga venissero con voi alla sua comunità, della comunità, e i galaurà.
1: Opa!
0: Una scena così da bella, il salon pieno di più di 430 paganti, questa è la scena più grande.
1: Sì, tocca a me parecchiare un'altra mesa là di Dio Adenuante te che ti
0: sì,
1: visto.
0: Sì, allora, grazie gente, grazie mille. E vuoi dire così, è bello quando si vede persone che si lavorano insieme. Allora mi sempre go caro che dà una festa buona perché i gruppi loro vengono a fare la sua parte, fare le sue belle cantate, della semplicità. Allora ringraziali tutti perché ho visto che turma di vecchi che siamo belli
1: ma ti hai visto che sei tattini anche
0: che sei anche i tattini là allora e quei che era giovani con quei già è belli che tosati che
1: fin anche... con che con l'amorosa fin
0: sì,
1: belli
0: che ho visto che bel tosato bel
1: tosato bel
0: bravo de sonar
1: bravo
0: e allora
1: non può felicità bellezza
0: e a tutti i gruppi là di Gentil e quei là di Biassà vengono da là e vengono di gusto certo il megadito il Vitale non ti andiamo lì perché non ti mi piace perché è un momento di un incontro differente mia decorai
1: è
0: un incontro di come cantava anticamente la colonia e la comunità i parecchia pulito il gadito
1: e so che le due tose che noi vignesti
0: ah che i morosi adesso
1: ma portarsi i morosi insieme
0: ma te sai che arriva una certa età e le gadisi Dio che sto anno è VMP
1: no
0: allora perché resta la turma dei vecchiotti là e Dio
1: ecco
0: e Dio è il Thomas che allora è giovane non è parabenizzare la regina
1: opa
0: regina là la Giulia è stata bravissima,
1: bravissima.
0: Ha fatto la intrega là al Dudu, che mi ha passato il cappello al salon, che ha detto che mi ha passato il cappello.
1: Che era il nonno e la nonna insieme.
0: Allora era quella, sì.
1: Ok.
0: Sì, bellezza. Ma infin, nostra sindaca, Opa. Ringrazio la presenza sua, del vice sindaco.
1: Anche.
0: Ho sbagliato il nome magari là, ma
1: è tutto fatta di biotonico.
0: Tanti miscieramenti. E anche la nostra vediadora, quella sì. del progetto la Josi, la Josiane. Ora voglio ringraziarla per il progetto di lei che le sta a provare, la vediadora Josiane Bedin, che la cantoria è stata che è un patrimonio culturale e immateriale del municipio di Marau. È un progetto che le sta a entrare, sta a votare. Le sta a provare.
1: Ecco. Ora,
0: a te, Josiane, il tuo tatin là, che maraviglia in braccio della sindaca, la Laura, e che qui de Ibiassai a cantare la canzone là, per omenaggiarla
1: a
0: Caero.
1: Il Teo.
0: Proprio il Teo.
1: Teo.
0: Ora, grazie a tutti, non volevo star fuori nessuno, ma magari le fa diga di ricordarsi di tutti.
1: Ma rodemo una musica?
0: Sì, ora rodemo la canzone che canta le sorelle Favero. La bionda e Morettina bella, ciao.
1: Allora approfittiamo per salutare Salvador Maculan, Giuseppe Salvador Maculan, che giorno 11 il gaffato anni. Bel che fatto, ma bel che fatto, giorno 11.
0: Parabéns, Laura.
1: Parabéns.
0: Giuseppe. E anche lo offriamo alla Nair Minella. Sì, a Donna Nair.
1: Sì, a Donna Nair.
0: Che piace questa canzone.
1: Sì, allora. E anche al nonno Antonio Fagundes, che è il papà di Profe Marlene, di Miguel e di altri tanti. Tanti, neanche tanto, magari.
0: La bionda e Mortina Bella, ciao.

0: nella tua radio Alvorada 107.7 FM, quando le 3:45 a temperatura qua sulla città di Marau.
1: 13:45.
0: Ah, 14 gradi, la 1:45 o 46 adesso. E le, l'ora 14 gradi a temperatura qua sulla città di Marau. Guarda, domani c'è la grande festa di Sant'Antonio là sulla Posse Boa Vista. Ora alle 10:30 messa, mezzogiorno churrasco, copa e cucina, e dopo mezzogiorno c'è ballo, entrada franca, animação com banda, atração. Para qua, giorno 27 e 28 a San Piero de Jacuí, c'è la grande festona adesso padroeiro.
1: Il tuo.
0: Il me santo. Allora al sabato c'è almoço, domenica e 10:30 messa, il lavoro al padroeiro là San Piero, mezzogiorno allora churrasco che le mia padrone posso scegliere il tocco che te vuoi, coppa e cucina, dopo mezzogiorno allora ballo, animazione Matteo Staborda e di lei, allora le due grandi feste che lì allora domani a Posse Boa Vista e giorno 27 e 28 allora a San Piero del Giacuì.
1: E questo mese le farto di tanti santi,
0: feste di partutto,
1: ecco.
0: Feste di partutto.
1: Anche noi altri siamo di far
0: sì,
1: festa,
0: siamo di far festa, festa italiana, e allora sabato passato questa la cantoria Filò e Brodo, una grande festa, un coi loro all'incontro de corais, grande festa di più di 300 coraliste viene sulla città di Marau in visita. Ancora
1: ecco.
0: Allora, cavarimo caro che le persone qua della città di Marau se non ha compromesso a delle 5 in avanti
1: le buon'ora
0: venire a presidiare, dopo poter venire a casa a cenare, se non della cena là che si fa la pastelada
1: e prestigiare queste persone che vengono di fuori,
0: darghe valore,
1: darghe valore, è un strucon grande perché Everaldo Berton là galliga per salutare suo papà che giorno 16 il fa 87 anni, Albino Berton, suo nome, sta a Ponta Grossa, Vila Maria, un strucon, auguri di felicità e tanti anni di vita, che ascolti sempre il nostro programma, che noi altri restiamo contenti, anche grazie alla Zenir, che di ascoltarne, a Clotilde Tessaro, giorno 13, anche la Elisangela Orsato, che la canta insieme a noi altri del Coral de Amatriz, Antonio Luiz Tramontina, la Cecilia Bernardi Casa, un strucongarsi grande a queste persone che fa anni. E gli Wattes da Alvorada, ti vuol dare Wattes da Alvorada, ti sei ascoltare 999-79-75-15.
0: Un abbraccio. Sentì il nene? Sentiò il nene là di San Miguel.
1: Ma non l'ho visto questi giorni.
0: No, la mia potesse venire, era di quarantina. Era mezzo gravido. Mezzo gravido.
1: Allora il gamagnà brutto, ma la gazzera brutto.
0: Ma c'è, che era a mo' indo corpo che roncava per cima e per basso. E allora era mezzo gravido, per quello che la mia potesse venire.
1: Ecco.
0: Ma c'è qualche mandare le scuse, ma stesso allora il nostro abbraccio. E che se ha tempo che venga stasera, che allora che se 19, 20 corai che viene fuori, è un bel momento. Allora ti nene un grande abbraccio al gruppo
1: di
0: San Miguel, mi ricordando i nostri nonni che ha cantato pulito anche a loro, ma che belle cantate, e abbiamo fatto un combinà col ICI che l'anno che viene sulla festa dei 30 anni va a formare un gruppo solo di piva, di fratelli piva. E mi ha impromesso
1: un
0: vedersi è buoni di cumprire, che era due donne di testimonio là, due cugnate di Ici e Piva là di fratello là di Passfondo del Boligno, che le stai testimonio e va a fare il gruppo di Piva.
1: Può essere
0: il fiore del nonno Joan.
1: Può essere Cei, può essere Scapoli, può essere.
0: Tanto chi canta, lui che viene a cantare.
1: Ecco.
0: Allora vedremo se la faremo una storia più grande, il Paulinho della cultura del Gadito. L'anno che viene, camera, già vamo se preparare antes. Beleza, grazie Paulinho per la presenza. Gramadinho, allora là sulla cantoria.
1: Ecco, e suo parone, e sua sogra anche era là, arrivata in Cesa, Lago Visto.
0: Vito, allora, nostro abbraccio a tutti quelli che venissero a prestigiare la nostra cantoria là, che resta una bellezza.
1: E Soso?
0: Soso, non so, bom de capir. Gli ha detto che lui ha un compromesso con suo fiol che veniva là, mi pare che tu che andare a mostrare le divise delle terre. Perché ha detto, se moro, non c'è neanche un fiol che sa.
1: Ma di notte non si va in rossa.
0: Ma dir che? De repente in idea col satellite.
1: Ah, col drone.
0: Col drone.
1: Col drone.
0: Che sì, sì. Allora... Bellezza. Ora un abbraccio stesso a Valdir Soso, a Lavani, a tutti là.
1: E chi non può più cantare, sì, è bello che cantare, che gli ha fatto
0: su parte,
1: vero?
0: Sì. Bene. Andiamo avanti con altre due canzioni. Non ti fatto la propaganda, sì o no?
1: Abbiamo fatto, sì.
0: Bellezza. Allora, altre due canzoni cantate qua. Pai gruppi, vien cantare qua adesso la linea di Sdoto e gli Scapoli. Ora è stata una cantoria di antigamente, lì loro ascoltiamo Quattro cavalli che trotano, ecco. E Pieretto e Santina,
1: sì.
0: La nostra gente là della linea di Sdoto Rosso e gli Scapoli, cantano queste due sonate.

0: Nella tua Radio Alvorada 107.7 FM, con la presentazione del programma italiano Marau e sue tradizioni italiane, quando le 2 ore e 2 minuti. E adesso allora la temperatura qua è 14 gradi ancora. 14 gradi, allora la temperatura mia tanto freddo.
1: Ecco, il
0: fuori fuori del
1: al vento, sì, al fuori sì, di casa.
0: Sì, sì, del buon. Ora facciamo qua la propaganda del supermercato Passa là, il mercato che ha tutto quel che occorre per fare un rancio completo, desde generi alimentissimi, latati, frutti, verdure, padaria col pan caldetto fatto solo ora e solo a sogra le meglio carne. Ora conferir che l'isola Rua Primo de Maio, città de Marau, il mercato che fa miracoli, pochi soldi te compri tanto. Dottor Marcio Mesomo, ortopedista, traumatologista, adesso con la specialità di operazione dei denoci. Allora le operazioni le fa sull'ospedale Cristo Redentore e le consulte allora le se attendesse sul MOT Marau Ortopedia e Traumatologia. Agenda di attendimento sulla settimana, lunedì e mercoledì l'attende della mattina al mezzogiorno, dopo e vendere l'attende il giorno intero, sabato e domenica sui feriati con l'agendamento al 3342 9426 9400. Liga là e parlare con la segretaria, equipe di sopravviso e sempre il dottor Marcio, il dottor Lucas e il dottor Giulio, sempre pronti per attendere la magagna di cada uno. Ora lei è lì del MOT Marau Ortopedia e Traumatologia. Camera trattori, la rivenda dei trattori, safe, implementi, nuovi e seminovi, la compra, la vende, la trucca e anche la ciapa in consignazione. La ha prodotti di buona qualità, sicurezza e credibilità sui negozi e buoni prezzi della regione. Conferir là che c'è officina meccanica, anche là loro con meccanico con più di 30 anni di esperienza sul ramo di officina. La camera trattori, sempre vendendo il meglio per tutti i soffreghesi. Indirizzo per lì sulla via perimetrale oeste. Il numero è 1553, il telefono 3342-4778 o il 999-710697. L'indirizzo di buoni prezzi e i buoni negozi. La sede davanti al posto Sander. Fai una visitina là e conferir le mercadorie che c'è casa a venda. Firma conveniata col Banco del Brasile, con finanziamenti e anche col Banco Sicredi. La sede rappresentante della raccapatura di Pennei Boa Vista, la Industrial Becker, la Incomagri, la JF, la Camarghense, la Marchesan Tattoo, la Decomac, i Rasciatori di Legna, la Ricard Cabine, per tutte le marche di trattori e safe, i pulverizzatori nuovi Aghia. Da queste è le firme che la Camera Trattori la rappresenta.
1: Ah sì, il supermercato Passa là, Parancoi, carne bovina, alcatra con osso cortes Passa là, $49,99 al quilo. Carne bovina filé com osso cortes Passa lá, $39,99 al quilo. Linguiça suína Dália, $17,99. Batata inglesa rosa, $5,99 al quilo. Refrigerante Coca-Cola, 2 litros, $8,99, no máximo 8 unidades por CPF. Cerveja Skol, lata de 473 ml por $3,99, no máximo 5 fardos por CPF. Preços sugeridos estipulados para quem é sócio no clube. E dopo que vemos cenoura, $4,99 ao quilo, maçã gala, $6,49, caqui preto, $6,99, pocão e bergamota, $2,99 ao quilo, tudo, né? Maçã formosa, $6,49 ao quilo e manga, $5,99 ao quilo. Também preços do clube.
0: Grande abraço lá ao Chico Stolfo e à dona Edi Pitão Stolfo. Era ali sulla Rua Primo de Maio, número 562, e vende mandioca, pacote
1: mole. Ela ha detto que elas é mole.
0: De 5 quilos a.
1: Mandioca de Francisco.
0: É, R$8 al quilo. Ora, 5 quilos a R$8 al quilo. Pipoque bianche, ora, litron, R$30 al litro. Ora, faga a conta, che sono mandioca lá. Se te chapi casa, te porti casa, te mini casa, a mandioca, quando tu arrivi là, sei bel che cosa.
1: E te, te, te la tieni in mano, vera? Se, che sì, la si sì, scaldi.
0: Se te le manda le donne, la si smola. Fa che strani, no?
1: La farona la resterà qui. Le ricci antenati.
0: Sì. Mandioca del Chico. Mandioca mola.
1: Il giorno 14 far, a te sei bel che pronto là?
0: No.
1: Ah, parla allora.
0: Guarda qua, mi gna conta una. Eu digo que sou qua em Santo Agostinho, esse giorni, da dona Gabevesso Secante.
1: Porreta. Sbagliada, sicuramente.
0: Gabevesso Secante.
1: Porque.
0: Digo do Pera até a. Strada.
1: A
0: roça, para secar as piante.
1: Porque Santidonga meteste o roxo terra até riso.
0: Sim, sim.
1: Em vez de colorau.
0: Sim, sim. É bom que aquele.
1: Ecco.
0: E ela é minha morta.
1: Não?
0: Não.
1: Grazie a Dio allora, né?
0: No, perché la sera transgenica. E allora ha preso seccante e è minanca morta. Linda vede che ha consultato la mia transgenica.
1: Quella? Ora giorno 14 domani Ivair Bonfanti, Rogério Tímbola, Cleudeberto De Marchi, Paulo Cesário Dias e a Miriam Bolles. Ora giorno 14. Ma è stata malata la Miriam?
0: Ah, la aveva la mamma del corpo che roncava per cima e per basso anche
1: ah,
0: ella.
1: Ah, poveretta. Sì, e allora che la vede.
0: La colonna che incomoda.
1: Ah, allora, il giorno sì. 15 è Jonathan Rigo, Gilmar Liberale Bortolon, Lérida Soso Vans e Valsir Perin. Strucon Grando e la musica adesso.
0: E il giorno 19, allora fa gli anni...
1: Lorenzo Matteus Tomasi.
0: Il mio dendro.
1: E
0: un coi l'ora fa gli anni Somare.
1: Beleza.
0: Arlette Tomasi. Ora il popolare Adroaldo che ha comprato un presentò un grande a ella, a sua donna.
1: Ah,
0: sì? Sì, perché è di Sant'Antonio, la fa gli anni.
1: Tutto insieme.
0: Parabéns, fai 60 anni, Arlette.
1: Ah, oh,
0: Salute, pace.
1: E giorno
0: vita longa.
1: Sedes e Frei Marcello farà
0: sì,
1: anni.
0: Sì.
1: Ha 43 anni, le dove, non vera?
0: Le ancora di crescere.
1: Ancora
0: di crescere.
1: Ecco allora, la musica.
0: Ben, allora adesso ascoltiamo il capitano della compagnia cantare del gruppo Allegressa del Carmine e America, America, tutti i gruppi allora di quell'anno che abbiamo fatto la cantoria che mi ha scritto qua l'anno. Ma era sulla Gravanini, Alberto. Allora, ascoltiamo queste due canzoni.

0: Quat è la tua alvorada? Il tuo programma Marau e sue tradizioni italiane. Vardi di prestigiare sempre quei che pagano il nostro spazio e vardi di prestigiare tanto tanto il Festival de Corais che il Coral Allegressa Francescana ha organizzato per voi altri assistere. Tante belle musiche, tanta gente che vende fuori e noi altri qua della città tocca prestigiarli, sì, mostrare che noi altri anche ne piace gran tanto prestigiare i coralista e artista che si impegna tanto per ensaiare.
1: Da qua Casa Camera Ristorante, la casa italiana Sala Colonia, dove si può stare in contatto con la natura, l'isola rota da Sala Maria alla Madonna del Carmine, e poi degustare i meglio sapori della culinaria italiana e l'attendimento è il suo proprio paroni che fa l'attendimento. La Camera Trattori ha casa a venda implementi usati e anche nuovi. Ora che se casa venda un distributore di urea e adubo, allora della marca Incomagri, una caretta di 6 tonnellate, che se pede pato San José di 5 gare, 2 pede pati marca San José di 5 gare, una grade di 28 dischi della marca Becker, Seminova 2018, na plantadeira 1517 de 8 linhas com monitor da sumensa, Aradijan de 26 e de 28, de 3 dischi e de 4 dischi. Plantadeira de 3 linhas da Semeato, um pulverizador Jacto de 800 litros, elétrico hidráulico, antro Incomagri de 600 litros, da plantadeira Eda hidráulica, alongador para duplagem de trator Valmet, paralama traseiro da marca Massey Ferguson com toldo, moedor de cana, molinho com motor elétrico que de 12 CV, perosin, duas pneus montados e novos com aro, 12-4-24, comando simples e usado, e loura simples e duplo. Usado pela marca Massey Ferguson e Valmet. Peso traseiro e dianteiro da marca Massey Ferguson, Ford, John Deere e Valmet. Dois pneus estreitos, 12-4-28, na plantadeira de 7 linhas Max 2003, gerador de luz seminovo. Terceiro ponte hidráulico, o trator Valtra, Massey Ferguson e Ford. Conjunto de Poncha, marca Tatu. Conjunto de paralama e toldo, da marca Massey Ferguson. Debulhador de milho, da marca Messel. Conjunto de bomba e reservatório para comando. Dois adaptadores para concha, da marca Acopler. E que se anca desse um misturador de ração com motor de Mila Kili, da Nogue, da Incomagri, ora seminovo. Tutti questi prodotti ti casa ti cateli sua camera trattori a pronta entrega. Vuoi mandare un grande abbraccio alla Ivone Costenaro che l'ha fatto gli anni sabato passato. Ora desiderare i parabens a ella, salute, felicità, tanti anni di vita. La gavella comare sabato passato. Ho fatto l'omenaggio, no, dell'altro, no, questo, che l'altro le sta. Ma io stesso, allora sta zia Santinon che deve presentare il programma. Allora un abbraccio alla Ivone, nostra grande amica e una persona che sempre dico, come la sera del giovane, le mie che le vecchia, no?
0: Ma di più un po'.
1: Più esperienza.
0: Sì.
1: E un coi allora meglio ancora.
0: Meglio ancora.
1: Mi pare che sia una trattativa, una contrattazione per andare a lavorare in Roma, lato il Vaticano.
0: Ah, sì, eh?
1: Sì, no. Che darsi il 70, questo con poco il perde la donna. O il va insieme anche a lui.
0: Ah, sì. Sì, a tocca, te che hai visto che l'aeroplano che era il Santo Papa, ha toccato ritornare in terra che aveva problema, allora tocca disimbarcare, vero?
1: Venerzo.
0: Venerzo, un strucco grande allora a tutti quei che si drio farani, un'altra volta Alfred Marcello, Jairo de Almeida, Pedro Soares, la Clerida, la Libera Santin e anche la Vanessa Bordignon Girardi. anche Ira Di Beto, Luisa Longo Scariotti, Gelso e Boni. Dopo parliamo di altri anniversarianti. E Vardì, vuoi che preghi il responsorio di Santo Antonio?
2: Prega.
0: Qual è in portoghese, gente? Allora, in portoghese perché c'è gente che non sa mie latin. Se milagres desejais, recorrei a Santo Antônio. Vereis fugir o demônio e as tentações infernais. Daí se reza, recupera-se o perdido, rompe-se a dura prisão e no auge do furacão cede o mar embravecido. Todos os males humanos se moderam, se retiram. Digo-no àqueles que ouviram e digo-no aos paduanos. Aí se reza outra vez ou recupera-se o perdido. Depois outra, pede-se, pedi a sua intercessão, foge, pela sua intercessão foge a peste, o erro, a morte. O fraco torna-se forte e torna-se um enfermo são. Aí repete e recupera-se o perdido. Daí reza-se o glória. E rogai por nós, bem-aventurado Antônio, para que sejamos dignos das promessas de Cristo.
1: E se quere que tante persone iga a devoção e prega e se cata fora quelle cose perse ou roubade de uma maneira ou de l'altra. Ora, vou mandar-lhe um grande abraço alla Carina Trichesa Nin.
0: Ah, sim.
1: E mi vou parlar qua, sbagliar aqui. Ora, um della diretoria lá della comunità de Gramadinho, lé Amarildo Bisolo e lá in Socol, Ivanir e Jandira Triques e Volmire Ana Benedetti. Para com Amarildo Bisolo, ele é um cara que 100%, né? Ele é maridado com lá in Socol. Ele é sempre Socol?
0: Sempre bom da manhã?
1: Sim, bom da manhã, que é sempre polenta a casa. Eita, marido, furbão azelado de casca, ela.
0: Assim é?
1: Sim, bem organizada, ela, tudo. Era a Ana, a Jandira, Laura, e homem de lá, a Mila, e Laura, com cita a Mila. Ora, parabéns, já vi o projeto ali de far sul ginásio, venir ginásio, cuida que lá no que vem, fomos a cantoria, agora sou posto novo.
0: Fica visto a cozinha que é grande.
1: Sim, le donne adesso, ele se merita, com água calda lá, Junker, minha vera.
0: É a luce.
1: Luce, um freezer, é legal a orar tanto, mas bisogna dire così, que l'estate é brava, a comunidade inteira que é legal a orar lá, tudo fica fatto pulito. Parabéns, Zé Cusita, de questa maneira que se parecia e se riceve visitante. Para quem que está aí lá e andar a prestigiar Gramadinho.
0: Opa!
1: A comunidade Gramadinho e quel que sabe far. Que é 23 anos que apresenta o Filó, Lori.
0: Gente,
1: 23 anos. E 29 anos de cantoria.
0: Allora,
1: tutte le cose se vai juntar. Mas stesso, allora. Nosso ringraziamento a tutti,
0: le
1: donne, gli uomini, i tosati che aiutavano, le tosate là.
0: I vizini, sì, perché di altre comunità anche che c'era gente là che laurea.
1: Parabéns. Ora, ascoltiamo un'altra due canzoni qua, che è La Mariana, Cinque Amici, e La Campagnola, là de Gentil, il gruppo de Gentil, mantenendo le nostre tradizioni italiane de Gentil. Ascoltiamo.
0: Lorenzo, che farà anni giorno 19, omenageia la Mariana.
1: Sì, perché, sì, con la Mariana, del bon.
0: Perché ancora, algeri era giorno dei morosi.
1: Sì, sì, allora come va a fare
0: gli mas eternos namorados.
1: Sì, la sua donna, se Mariana.
0: Si dice, Dudu.
1: Ascoltiamo allora.

0: pela tua alvorada, il tuo programma amará le sue tradizioni italiane. Un strucon grande a tutti quei che si ascoltarne, quei che si diu farani. Saludemo qua a Zenaide Favaro Marini, Roselane Frippi, a Janidete Stelo e Dolores Menegussi, Gemma Câmara, Fani, Giorno Desdotto.
1: Sì, sì, che la...
0: Tua cugina?
1: È sorella di Valdir Soso.
0: Ah, sì, sì. E Dariane Stebin anche. Dopo, quer dizer, Luciano Bortolini, Giorno Desnovo, Strucon Grando, Agostinho Andrei Segala, o professor Francisco Bernardi, Renan Bassani, Rodrigo Ferneda e Lorenzo Lora, Lorenzo Matheus Tomasi Todendero, Giorno
1: sì,
0: Desnovo.
1: Sì, sì. Grando. Si anni non dice il mesenero.
0: Dendro.
1: Il mesenero.
0: Zenero.
1: Seria un genero, né?
0: È un genero, sì.
1: Zenero.
0: E Lorenzo, eu pensei que fosse Lorenzo con Z.
1: No, no, lei con.
0: Con se cedilhado.
1: Sem cedilha. Sem cedilha, sì. E Matheus, Lora, con M.
0: Matheus. Entende?
1: Sì. Lora, a tutti quei che si andano là. Prestigiare il filò di Gramadinho in nome della comunità, ringraziare tutti quelli che ha prestigiato là, anche il gaitero là, di Gramado.
0: De Gramado.
1: E messi di Gramado
0: a
1: sì, messi cantare e suonare lì. Bravo, gaitero.
0: Bravo, sì.
1: Tiago.
0: Tiago,
1: accordionista e la sua equipe là.
0: Ah, sì, eh.
1: Sta bene. Tiago guadagnando la sesta. De produti.
0: Zero di prodotti pensare.
1: Numero 802.
0: E mi aveva 208.
1: Ah, 208? Ma uh-huh. Era solo invertito.
0: Si invertiu. Ma non mi ha detto che era invertito.
1: No, no, quel... ha detto che era dritto.
0: Dritto.
1: Allora...
0: Ma non sapevi che non gas partiu niente con noi altri.
1: Ma cara del
0: se Dio. Se potremmo far festa insieme. Niente.
1: Sì, sì, far festa è una cosa. E guadagnare il presente è un'altra.
0: E la sesta.
1: Sì, ma se, anche quella sesta con la casa si è fatta di stroppe.
0: Sì, bellezza grande.
1: Pesata, ma pesata, che era una muccia di prodotti rento. Allora ringraziare a tutti quelli che hanno fatto i donativi, mi avvera che ne era una l'azendata per lassù per Ibiassà.
0: Ecco.
1: E un'altra, non so, c'era tre o quattro seste. E la mia era il secondo premio.
0: Quindi è che c'era sì. di 4-5 guidate
1: 4-5 brindela ma grazie allora a tutti quei che andai a presidiare ai gruppi un'altra volta dire che così un grazie de cuore perché senza loro sairia mir la cantoria no adianta se non così i gruppi la cantoria non succede
0: e anche no altri tutti che potessero portare casa la cumbuca.
1: Sì, sì, la pireca della nonna. La pireca della nonna. Sì. Allora, ringraziare anche il Serginho che è andato là a fare la trasmissione via
0: sì.
1: Facebook della prefettura. Uh-huh. Tanti in casa, chi era a casa e che assistiva.
0: Assistiva.
1: E mi ha detto, guarda, le sta bene. Allora, le mie per voler, capito, gavarsi. Ma chi può mi andare, allora, di casa e assistia.
0: Sicuro.
1: Questo bel lavoro. Dei gruppi che mi sembra
0: di. Non sta a gravare, solo che passate la ora.
1: Sì, resta passate la ora, ma resta a gravare sul Facebook della prefettura. Se
0: ah,
1: tu vuoi
0: sì.
1: un po' entrare là,
0: sì.
1: che se le so maniera là, le sue
0: sì,
1: segne,
0: sì,
1: so
0: che,
1: sì, accessare là che ti puoi ascoltare il programma intero. E allora ringraziarli proprio anche a lui che stai bravi. E le persone che si sono messo a assistere là, che ne era tanti, che se il posto fosse più grande sarebbe meglio ancora, ma lei sì. che la chiesa là la sebona di cantare, l'acustica
0: sì.
1: la sebona.
0: Sì, se... non da mia neanche per farti il salon, perché tocca no, pareggiare
1: no, no,
0: per
1: no,
0: la
1: no,
0: cena.
1: No, il salon è mio posto per i gruppi cantare.
0: In
1: quei che piace e quei che non piace.
0: No, no.
1: Allora ringraziare il Piero Piccini, il gaitero, che ha. Sono in alcuni gruppi che sempre sta prestativo il Claudio Trichés
0: sì.
1: allora nostro abbraccio al Valeriano
0: sì.
1: Pesini, allora sì. anche lui che ha fatto di reggente e anche al Gentil che sono a violon E mandaram um abraço a Genoura Evangelina. Coração da Portarga, ele presente lá, que é Gramadinho, que ia mandar. Um litrão de brodo, um par de coisas que lá de pão, bolacha, coisa. Agora, Gadito Vara, me toca estar 50 giorni ancora col colete.
0: Tenha visto. É. Chega verso telon, né?
1: É, Gadito, que havia feito 100 ponti sua pança.
0: Uma ruptura.
1: É, grossa. É. Mas, se giusta, l'importante è la quarantina, perché il dottor Gadito Vara, amico, ha fatto a me parte, adesso de, qua in avanti è la tua.
0: E ma lei così.
1: Tendete che l'ora ti sarebbe meglio.
0: L'ora, perché se non tanti parla, dopo parla male del dottor, perché sì. Noi siamo a attendere.
1: Sì, sì, dopo come il dottor paga la conta. Sì. Bellezza, rodemo un'altra due belle cantate qua. Dei gruppi, in cui siamo di presidiare i gruppi cantanti della colonia, viene a cantare, lo ricordando i nostri nonni, Bella Italia, e con la gravazione di Il tuo facciolettino, là del gruppo della linea 25, bella, che l'anno lei cantava ancora allora, rodemo queste due per
0: sicuro.
1: Ricordare il passato.
0: Ecco.
1: Bellezza allora, Italia Bella, ricordando i nostri nonni San Miguel, e Il tuo facciolettino, allora i migranti della 25.
2: Come grido verde per girare alla frontera, un addio alla mamma mia, io mi riparto per la guerra, e benedetto il sole.

te ricordi quando il giorno se vedrai. Figlio, tu mi dicesti un altro mondo se vedrai. E dopo una battaglia

0: È la tua Radio Alvorada 107.7 FM con la presentazione del programma Marau e sue tradizioni italiane, il programma di tutti i sabbi, se non dai rumo ai 38 anni.
1: Sì.
0: In agosto, 22 di agosto, 21, 22, allora arriveremo là.
1: Ecco.
0: Allora le mie paracaso, allora ringraziare la direzione della Radio Alvorada, tutti i lauranti, ringraziare i nostri ascoltatori, il patrimonio del programma italiano, i nostri ascoltatori.
1: Sicuro.
0: Un abbraccio grande.
1: Se
0: un abbraccio.
1: Non fosse lui, non diantaria.
0: No, no. Ringraziare anche a Santinão, dare un grande abbraccio anche a lui, e specialmente allora quei che lo ascoltano.
1: Sicuro.
0: Patrocinatori anche a quei, allora grazie. Esecutita. Bene, allora adesso fermo la propaganda. Supermercato passa là, il mercato che ha tutto quel che occorre per fare un rancio completo, desde generi alimentici, inlatati, frutti, verdure, padaria col pan caldetto fatto solo a ore, sulla soga e le meglio carne. Conferir che lì sulla Rua Primo de Maio, città de Marau. È il mercato che fa miracoli. Pochi soldi e te compri tanto. Dottor Massimo Mesomo, ortopedista, traumatologista, adesso con la specialità e operazione dei denoci. Ora le operazioni sono fatte sull'ospedale Cristo Redentore e l'attendimento delle consulte sul MOT Marau Ortopedia e Traumatologia. Agenda di attendimento sulla settimana, lunedì e mercoledì attende dalla mattina al mezzogiorno, dopo e venerdì attende il giorno intero, allora sabato e domenica sui feriati con l'agendamento al 3342 9426 940. Ligar lá e falar com a secretária. Equipe de sobreaviso é sempre o Dr. Márcio, o Dr. Lucas ou o Dr. Júlio. Sempre pronto para atender a magaia de cada um. Câmera Tratori, la revenda de tratori, safe, implemente, novo e seminovo, la compra, la venda e la truca. E anche la chapa em consignação. Pagar produtos de boa qualidade, segurança e credibilidade seu negócio e bons preços da região. Conferir, Laura, que é casa à venda, la Câmara Trattori, gà Trattori à venda. Un Valmet 60, reformato e pintato. Un 275, anno 2083. No, 1983. Un revisione parziale. Un Valmet 880, seminovo. Un pintura nuova, il motore con 1390 ore. Un 4292, trazionato, 2012. Un BM 125 2015 con 1100 ore e un MF 7180 anche a quell'ora 2016. Allora parlare là, fare una visita alla Camera Trattori e dare intesi e fare il negozio 3342 4778.
1: Avevi visto che l'altro supermercato passa là che c'è tante offerte, potevi andare che dipende con questa che abbiamo parlato ancora adesso del programma là che c'è tante altre offerte in di tutti e non altri di Costantini andiamo perché tocca apparecciarsi per andare alla della casa di cultura
0: cantare e ricevere
1: i cantanti che vengono da distanti, sì. Aspettiamo che tutti voi altri qua della città perché non è distante, è da rente
0: qua c'è a casa cultura qui che c'è la rente accesa.
1: Vieni tutti?
0: Sì, sì, è buono. Vieni anche a quelli de fuori della colonia che piace.
1: Ah, sì, sappiamo. Ora puoi andare che noi altri vi aspettiamo con cuore agradecido. Strucco un'altra volta al Sione, a Glacia. A tutti, strucco un Albino Berton, che Zedrio Farani. E per tutti quei che si devono fare e quei che ne ha prestigiato il programma ancora.
0: E allora anche a dire, avvisare i cinque amici che dobbia, no mercoledì, saremo là a Sant'Antonio di Trichese, allora cantando sulla sessione solenne della Camera dei Vereadori. Ora cinque amici la canterà là su, in questo momento di sessione solenne e speciale solo alla settimana italiana. Il coraggio è il tema.
1: Il tema. Strucco un'altra volta a Donna Maria Ilse Spenassato che l'ha fatto anni giorno 10. Seguiamo Catà l'incontro del gruppo che va a fare il tricolo della professora Marlene e seguiamo Catà anche si seccata tutte le settimane anche lì di Donna Vilma e strucco un grande questi compagni che insieme si passa delle belle ore e quando si esercita più vecchi tocca riunirsi, sì, partecipare di gruppi per portare
0: passarsela
1: avanti
0: via.
1: Passarsela via.
0: Vinassa, Vinassa, cantori di Filò e la Ninetta, mantenendo la tradizione là di Planalto, Sant'Antonio di Planalto. Un abbraccio grande, ascoltiamo queste due belle cantate e sonate dei gruppi cantanti della Colonia.

0: agora siamo di Urve. Ciao e fin sabato che viene, se Dio vuol, vi aspettiamo tutti a Casa di Cultura, Festival de Corais. Ciao, ciao, ciao.
1: Un abbraccio al Dudu,
0: al Dudu,
1: Edoardo, alla regina che Dio pare ciarsi per andare anche alla sua Casa di Cultura. Un abbraccio grande a tutti quelli che mi ascoltano. Fin sabato che viene, se Dio vuole, un felice giorno di Sant'Antonio a tutti e a tutte. Ciao, ciao!